armadillo soffit, così esce. Se popi come, non esce, si va prì, con armadillo soffit. Mo esserci se va zaletti, narazletti, colpa prì da scuola.